0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Cosa significa Tedua?
3: Tedua.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, la crocifissione e la morte di Gesù.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

E a questo punto vi saluto. Anzi no, vi do appuntamento.

0: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: ma sono matta.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Sabato, Lodi Mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: capire chi le dolfini l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il pontefice parla del suo essere figlio dell'America e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Il tema dell'immigrazione è al centro della visita di oggi di Papa Leone a Lampedusa. Il pontefice, che arriva in questi momenti sull'isola, visita il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare, poi la porta d'Europa, infine la messa con i cittadini.
1: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone, sui passi del suo predecessore, 13 anni dopo. Dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera della l'artista Mimmo Paladino, che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12:30.
2: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Per il giorno dell'indipendenza, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei uccisa nei raid di Stati Uniti e Israele. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei. Morte all'America, vendetta, gli slogan. Presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Al momento 4 le vittime accertate, tra cui un bambino, altre 27 persone sono rimaste ferite, ma sotto le macerie potrebbero esserci ancora persone. Intanto continua la caccia da Anastasia Berezovska, la ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La compagna e il figlio 13enne, la donna nota per i suoi legami con la criminalità, è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista, che sarebbe fuggita dal Principato passando anche per l'Italia. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza ieri a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Papa Leone a Lampedusa, il pontefice ha visitato il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare e la porta d'Europa, pregando davanti alle acque. Ha visitato poi il molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Alle 10.30 la messa con i cittadini. Sentiamo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
2: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno e ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana. Ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Così Papa Leone nel messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questo 4 luglio, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. In Iran, iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti e Israele, migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran. Morte all'America, vendetta, gli slogan. Presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili in centro città. Al momento 4 le vittime accertate, tra cui un bambino, e altre 27 persone sono rimaste ferite. E continua la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista. Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza ieri a Palazzo Chigi. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo i supplementari per 3-2 Capoverde. Agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto 1-0 il Ghana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Disco Incontri in Blu della settimana.
5: Salita del volo con destino alla

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: prima di iniziare questa puntata vi faccio una domanda: cos'hanno in comune una granita siciliana, una bella canzone estiva e una donazione di sangue? Beh, sembrano cose completamente diverse, eppure hanno una caratteristica in comune: quando sono fatte con il cuore lasciano sempre qualcosa di bello alle persone. Benvenuti amici a una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che ogni settimana accende i riflettori sulle storie più belle del volontariato italiano. E noi siamo qui oggi, preparate le valigie e cuffie, perché si parte per una delle città più affascinanti del Mediterraneo, esattamente Catania. C'è lì che ci aspetta per raccontarci tutto il presidente di Fidas Catania, Salvatore Caruso. Presidente, ciao e benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto come stai?
1: Bene, bene, bene.
0: Oh, sono felice. Allora, prima di iniziare volevi parlare della, insomma, di Fidas Catania. Raccontami quanti soci siete, in quanti, insomma, un po' di numeri della Fidas di Catania.
1: Sì, la Fidas Catania in questi ultimi anni ha registrato una crescita nel nostro territorio. Oggi contiamo 4 realtà associative tra Catania e provincia, con una disponibilità donazionale, un dato donazionale che si aggira sugli 8.000 donazioni di sangue anno. Non siamo grosse realtà associative, però contribuiamo in maniera importante a quello che fa il bisogno delle strutture ospedaliere del territorio.
0: 8.000 non sono pochi, dai, insomma. La Sicilia poi è una terra generosa, è legata molto ai valori della comunità. Come rispondono poi i cittadini alla vostra chiamata della donazione di sangue e plasma?
1: Devo dire, rispondono in maniera generosa. Anche se non ti nascondo, da un po' di tempo a questa parte, soprattutto da parte dei donatori periodici, non sempre riscontriamo quell'entusiasmo, quella pronta disponibilità, quel senso di essere subito pronti per la chiamata, per venire a donare, rispetto a qualche anno fa. Anche se devo dire che è un dato che mi viene anche segnalato non soltanto dalle nostre parti, ma un po' diffuso un po' in tutto il territorio nazionale.
0: Dobbiamo tirare le orecchie un po' a questi donatori effettivi.
1: Sì, dobbiamo non soltanto richiamare a senso di responsabilità i donatori periodici, ma qua il grosso problema e la preoccupazione di tutti è quella di invece di far avvicinare nuovi donatori, nuove persone che si avvicinano a questa bella esperienza del dono del sangue, che come dicevi tu lascia nel cuore tanta gioia, è un bel gesto. Chi fa esperienza del dono del sangue sa di aver fatto una cosa bella e completa questo gesto sempre con una serenità dentro che è inimmaginabile, difficile poter spiegare a chi non ne fa esperienza.
0: Presidente, la Fidas di Catania da quanti anni ha? Quando è nata?
1: Allora, le nostre realtà, perché di fatto ci ritroviamo tutti quanti sotto la sigla della Fidas, con delle nuove aggregazioni che sono giunte proprio da qualche anno a questa parte, però l'associazione storica è nata nel 1983, quindi già contiamo oltre 43 anni di presenza nel territorio.
0: Bene, bene, insomma, dai, sono diversi anni, dai. Tra poco continueremo il nostro viaggio nella splendida Catania per scoprire come Fidas riesce a coinvolgere sempre più persone nel mondo del dono. Adesso però ci concediamo qualche minuto per una canzone. Alzate il volume, musica!
2: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore, da Giovanni e Levi. Ciao!

0: seconda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, siamo sempre in compagnia del presidente della FIDA Scatania, Salvatore Caruso, se non se n'è andato via. Sei ancora lì?
2: Sono ancora qua, presente.
1: Oh, benissimo.
2: Presente.
1: Benissimo. Presidente, coinvolgere nuovi donatori è una sfida poi che riguarda veramente tutte le associazioni. Avete iniziative, state portando avanti qualcosa per avvicinare soprattutto i giovani, come dicevi prima.
2: Certo, le nostre diciamo iniziative tradizionali innanzitutto sono quelle delle scuole, quindi le nostre campagne scolastiche che ogni anno portiamo avanti, e non soltanto nelle scuole superiori, laddove poi si cerca un po' di prendere subito i giovani che all'età di 18 anni, quindi sulle quarte e quinte classi, si possono rendere disponibili subito alla donazione. Ma devo dire che la nostra associazione si è sempre contraddistinta anche per una presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi fare, diciamo, seminare già nei piccolini, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, il seme del gesto della solidarietà, il seme del gesto del dono, perché come sappiamo donare è un fatto innanzitutto culturale, è un fatto di assumere una consapevolezza rispetto ad un gesto di solidarietà che ti porta poi, quando sei nella disponibilità, a donare una parte di te agli altri.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Lavorare già nelle scuole, sin dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, ci porta anche ad avere i rapporti con le famiglie.
1: Scusa, volevo chiederti una cosa anche, e tu da quanti anni è che sei presidente?
2: Io sono presidente ormai da 25 anni.
1: Ah, però.
2: Ormai da 25 anni. Sì.
1: Insomma, sei insomma tanti anni. Volevo chiederti una cosa ben precisa poi, ma chi te la fa fare? Chi te l'ha fatto fare?
2: Ma guarda, chi me l'ha fatto fare? Tutti i donatori che lo so fare.
1: No, ma tu fai presidente, hai delle responsabilità,
2: certo.
1: anche.
2: Ho sicuramente delle responsabilità. Devo dire che è stata una scelta, che perché dentro portavo un'attenzione verso il sociale, verso gli altri, che nasce anche da una storia personale anche di natura religiosa, di impegno religioso, di impegno sociale, che mi ha portato naturalmente e con naturalezza a svolgere questo ruolo. Devo dire che ultimamente la permanenza nell'assumere questa responsabilità di presidente dell'associazione è legata al fatto che anche sul ricambio generazionale, non soltanto dei donatori, che è un aspetto importante sul quale tutte le associazioni oggi puntano, ma anche sul ricambio generazionale all'interno dell'assunzione di responsabilità all'interno delle associazioni, oggi è una sfida che riguarda tutte le associazioni.
1: Certo,
2: perché
1: sì,
2: soprattutto
1: in generale
2: a parte dei giovani, non tutti, come tu dicevi, si vogliono assumere carichi, responsabilità, impegni.
1: Certo, è un problema un po' generazionale, ma questo non è solo un problema a Catania, ma è un problema anche a Bolzano, quindi non è solo
2: diffuso.
1: Ma tra poco entreremo poi nel cuore della festa del donatore 2026, una giornata che ha celebrato la solidarietà, la gratitudine e il valore di chi dona, quindi restate con noi, un'altra canzone, e quindi alzate il volume, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Salvatore Caruso, presidente FIDAS Catania. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Eccoci qua, bentornati su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continuiamo la nostra chiacchierata, che al telefono con me c'è il presidente della FIDAS Catania, Salvatore Caruso. Salvatore, recentemente avete celebrato la festa del donatore del FIDAS, naturalmente, 2026. Di solito un appuntamento molto sentito. Che atmosfera si è respirata durante questa giornata dedicata ai donatori e alle loro famiglie?
1: Sì, devo dire che quest'anno la scelta nell'organizzare, nel promuovere questa giornata, questa festa del donatore FIDAS, a differenza degli altri anni, abbiamo scelto come consiglio direttivo dell'associazione di realizzarli in occasione, in coincidenza con la giornata mondiale del donatore di sangue, che viene celebrato ogni anno il 14, certo, il 14 esatto. di giugno. Noi abbiamo anticipato di un giorno, anche perché abbiamo fatto un trittico in queste giornate, una 3 giorni che si ricollega ed è collegato direttamente alla giornata del donatore, con un momento di formazione prima degli operatori sanitari e i volontari che operano nel mondo del servizio trasfusionale, poi giorno 13 la festa del donatore, che ci ha visto coinvolti i giovani, i donatori anziani, i donatori che hanno raggiunto i 70 anni con il gesto della donazione, e sono degli esempi importanti, le famiglie, i bambini, e poi il giorno 14 abbiamo completato queste 3 giorni con una triplice raccolta di sangue nelle 2 unità di raccolta fisica che abbiamo, e anche in autemoteca. Quindi abbiamo voluto sottolineare l'importanza del dono del sangue, soprattutto quest'anno. Lo slogan che accompagnava la giornata del donatore, della giornata mondiale del donatore, è gocce di umanità. I gesti del dono del sangue sono gocce di umanità. Abbiamo voluto sottolineare, in un momento particolarmente difficile che attraversa la nostra società, non soltanto quella locale, non soltanto quella nazionale, ma del mondo intero, segnata dalle guerre, dalle lotte intestine, sono in varie parti del mondo, dall'apatia che coinvolge tutto il sistema sociale, dalle cose brutte che ci sono. Certo. Il gesto del sangue assume anche un gesto di umanità.
0: Certo, poi diciamo che è importante anche fermarsi e anche solo dire semplicemente grazie a chi con costanza e generosità dona da tanti anni, perché anche
1: tant'è che l'occasione della festa del donatore è anche un'occasione per dire grazie a tutti i donatori che anche nel corso dell'anno hanno raggiunto dei traguardi donazionali.
0: Scusate, Presidente, io che sono un po' ludico, ma non mangiate mai?
1: Noi completiamo questi eventi anche con un momento anche culinario.
0: Ho capito tutto, vabbè, grazie, va bene sangue, va bene tutto, ma non so, adesso io non ho presente a Catania, però non so, uno sfincione, qualcosa del genere.
1: Le giornate, poi queste feste si concludono sempre anche con
0: il momento. Ho detto bene lo sfincione, poi io ho detto sfincione.
1: No, è vero, sì, non è proprio delle nostre parti del catanese, del palermitano, no? Però...
0: Vabbè, io me la so giocata parte, così, me la so giocata male allora, sto spincione.
1: Dalle nostre parti abbiamo gli arancini.
0: Ecco, dai. Scusate, mi pento e mi dolgo gli arancini. Va bene, adesso ci fermiamo ancora e tra poco parleremo del futuro, di sogni, di nuovi obiettivi per FIDAS Catania insieme al presidente Salvatore Caruso. E noi andiamo con la musica.

0: eccoci qua, tornati per l'ultima parte della nostra chiacchierata con la FIDAS di Catania, con il presidente Salvatore Caruso, che è qui molto gentilmente al telefono con noi. Guardando ai prossimi anni, Salvatore, quali sono gli obiettivi che FIDAS, poi Catania, si è posta e ti sei posto per continuare a crescere e diffondere appunto la cultura del dono nel territorio, nel tuo territorio?
1: Allora, il nostro impegno continua sempre in una visione di crescita del dato donazionale, anche perché ti devo dire, Catania è tra le città e le province a più basso indice donazionale, non soltanto in Sicilia ma anche a livello nazionale, tant'è che soltanto nella nostra provincia, nei due maggiori ospedali, ogni anno abbiamo una carenza di 13.000 unità di sangue.
0: Ma non è bene, non è bene.
1: Lo so, che vengono sopperite o tra le compensazioni tra le altre province regionali, Ragusa in maniera particolare, Siracusa, Caltanissetta, laddove c'è una produzione, una donazione di sangue che va molto oltre quello che fa bisogno, quindi attingiamo a questo, ma purtroppo in estate anche queste disponibilità vengono meno e dobbiamo attingere quelle che sono le compensazioni che arrivano dall'Emilia Romagna.
0: Ma perché voi quindi, avete il mare lì, lo so, io vi siete troppo
1: noi abbiamo purtroppo in Sicilia, così come in Sardegna, una presenza notevolissima di pazienti talassemici, e i pazienti talassemici hanno necessità continua di trasfusione. Devi immaginare che in Sicilia su 208.000 unità di sangue raccolte, oltre 45.000 vengono destinate esclusivamente per curare i pazienti talassemici.
0: Io ci scherzo per sopra, ma perché voglio insomma rendere sempre la chiacchierata un po' più leggera.
1: Però,
0: ma perché?
1: Però questo diventa per noi sprone e impegno per continuare a perseverare nella nostra azione, perché vogliamo veramente ridare un sorriso, regalare un sorriso, regalare una speranza di vita.
0: Presidente, facciamo una cosa del genere: immaginiamo che in questo momento dall'altra parte della radio ci sia una persona che non ha mai donato a Catania, no? Uno che proprio ascolta la radio per caso e dice: beh, di cosa stanno parlando questi due? Qual è l'invito che vorresti rivolgere a questa persona per convincere a fare il primo passo? Vediamo se magari qualcuno si convince dopo il tuo messaggio, il tuo lancio. E chi lo sa?
1: Ma guarda, innanzitutto sottolineare la bellezza del dono del sangue, non soltanto per gli altri ma soprattutto per se stessa, e poi provare per credere. Basta avvicinarsi o andare in qualche unità di raccolta o ospedaliera, ma associativa, abbiamo diverse realtà associative anche nel nostro territorio, fare un piccolo prelievo di sangue, avere un colloquio molto bello e interessante con il medico, e poi da questo chissà possono nascere tante cose e aprirsi anche un futuro di speranza nell'ambito della donazione del sangue.
0: Presidente, io intanto grazie per essere stato con noi, grazie
1: ringrazio
0: a tutta la FIDAS di Catania per l'impegno quotidiano e anche per la passione che ci mettete e l'esempio che continuate a dare comunque alla comunità. La festa del donatore non è soltanto, come hai detto tu, una celebrazione, no? È il modo più bello per ricordare che dietro ogni sacca ci sono sempre delle persone, delle storie, o no?
1: Certo, ma quell'aspetto di umanità che ti dicevo, di relazione con gli altri, di sorrisi che nascono e di speranze che nascono da questo gesto, sicuramente sono quelle che danno valore a questo gesto del dono del sangue.
0: Allora, insieme con il Presidente, noi ringraziamo tutti i donatori, i volontari, le famiglie che ogni giorno scelgono di mettersi al servizio degli altri. Noi poi ci ritroveremo con altre FIDAS, con altre associazioni e con altri presidenti, Salvatore Caruso, che abbiamo conosciuto oggi per la prima volta, e siamo molto felici che sia rimasto qui con noi.
1: Grazie Enrico anche per questa opportunità che ci offre, per dare anche uno spaccato di quello che è una parte anche bella della Sicilia. La Sicilia ha tante cose belle, sono anche tante cose brutte, ma anche quella del dono del sangue, della sintesi in Sicilia è una bella testimonianza della Sicilia bella e buona.
0: Continuate a seguirci sulle nostre emittenti radiofoniche, sul podcast disponibile sul sito www.risofabonsangue.it. Noi ci sentiamo ancora, da buona estate, buona musica, e ricordate sempre che la solidarietà è contagiosa. Passate parola, musica!
2: G Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Salvatore Caruso, presidente Fidas Catania. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: giorno da Piracchile Dolfini, Papa Leone Lampedusa. Il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare. È stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Ascoltiamo le parole che il pontefice ha rivolto ai lampedusani e le autorità a suo arrivo allo stadio dove sta ora celebrando l'Eucaristia.
1: Sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza e di condivisione. Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti, ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
0: Il tema dell'immigrazione è proprio al centro della visita di Leone. Dal 2013, dopo la visita di Papa Francesco sull'isola, c'è un presidio di suore di diverse congregazioni guidate da suor Antonietta Papa. Ascoltiamola.
2: Può essere un laboratorio proprio perché qui si svolgono varie, vengono tragedie, gioie e anche modi di poter vedere la vita in un modo diverso, l'accoglienza. L'accoglienza che noi, suore della WISC, facciamo a Lampedusa, al Molo, è per noi molto importante perché incontriamo storie diverse e vuol dire questa interculturalità, vuol dire dialogo, vuol dire costruire pian piano progetti di pace, cercare di essere insieme in tante situazioni. E io credo che anche la regionale Migrantes può iniziare a fare questo passo di essere qui un laboratorio costante per la migrazione.
0: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa nel suo messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. Ieri il discorso del presidente Trump al Monte Rushmore: abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra, che ha avviato la rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il terremoto in Venezuela. Intanto sale il bilancio, attualmente sono 2.645 le vittime e ancora migliaia i dispersi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: forme. Oh,
1: la Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i molteplici brani di ogni epoca che stanno tornando virali e fanno impazzire i social e Shazam. Pronti a scoprire cosa fa tendenza? Ma prima vai col ripassino del vecchio podio uscente. La scorsa settimana la posizione numero 3, Gossip, a tutta dance con Heavy Cross.

posizione numero 10 c'è un addio epico alla Terra. Nato inizialmente come un semplice pezzo strumentale per aprire i concerti degli Europe, il brano è The Final Countdown e si è trasformato in un trionfo planetario grazie a quel riff memorabile di tastiera suonato su un sintetizzatore Roland, e il testo evoca un fantascientifico viaggio spaziale verso Venere, profondamente ispirato alle atmosfere solitarie e sospese di Space Oddity di David Bowie. Ma qui sono gli Europe con The Final Countdown.

0: brano Global.
1: Song of the Week.
0: Abbiamo Laura Branigan con Self Control, un magnetico viaggio nella vita notturna che cattura quell'istante in cui la ragione cede il passo all'istinto. La canzone è il rifacimento americano del successo di Ruff. Il racconto descrive il fascino oscuro della notte, dove le inibizioni si dissolvono sul dance floor sotto i colpi di un trascinante ritmo di Italo Disco. Laura Branigan,

0: number 9.
1: Ed ecco, dai mitici anni 70 il duo Simon and Garfunkel con un brano dolcissimo, Bridge Over Troubled Water, scritto da Paul Simon, dedicato alla moglie. Si era ispirato al grano gospel Oh Mary, Don't You Weep del gruppo Swan Silvertones, in particolare colpito dalla frase I'll be a bridge over deep water if you trust in my name. E lo ha cantato interamente poi Art Garfunkel, per scelta proprio dello stesso Paul Simon, che riteneva la voce dell'amico più adatta. Pronti a emozionarci tantissimo? Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel.

0: 8.
1: Ecco a noi Alanis Morissette con Ironic, una lucida e graffiante riflessione sui paradossi del destino. Come incontrare l'uomo dei sogni e scoprire che ha già sposato un'altra. La traccia si sviluppa su un contrasto dinamico fra strofe acustiche intime e un ritornello rock dai suoni distorti ed energici, e sebbene molti abbiano ironizzato sul fatto che le situazioni descritte nel testo sono sfortune e non vere ironie, la rabbia vulnerabile della cantautrice canadese ha ridefinito il rock alternativo degli anni 90 e questa canzone è perfettamente riuscita. Alanis Morissette, Ironic.

0: Angolo Discovery.
1: E adesso un intimo e profondo inno alla solidarietà umana. Ce lo canta Melissa McQueen con Call on Me, che dice: ci vuole qualcuno che ti rimane accanto anche alle 3 del mattino, quando tutto ti crolla addosso. Quindi gli amici devono esserci e li devi poter chiamare per chiedere un aiuto e un conforto. Melissa McQueen, Call on Me.

0: Shaz Chart. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Number 7.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shazz Chart, che ci fa trovare un raffinatissimo affresco soft rock che affronta un tema inquietante, quello della perdita della privacy e del controllo psicologico. Sto parlando di Eye in the Sky degli Alan Parsons Project. L'ispirazione per il testo venne ad Alan Parsons osservando i sistemi di videosorveglianza installati nei casinò di Las Vegas, uniti al concetto di Grande Fratello di George Orwell. Ed ecco a noi questa traccia dalla produzione cristallina e inquietante, Eye in the Sky, Alan

0: 6.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shots Chart e troviamo Captain Hollywood Project con More and More, l'incarnazione perfetta dell'energia della Eurodance dei primi anni 90, con casse dritte e sintetizzatori implacabili. In questo brano troviamo strofe rap serrate e un ipnotico e sensuale ritornello cantato da Nina Gerard. Il testo cattura l'ossessione del desiderio fisico puro, dove il ritmo cresce fino a togliere il fiato. Che altro c'è da dire? More and More, Captain Hollywood Pro.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci arrivati all'angolo TV Movie. C'è Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. La celebrazione della spontaneità dei sentimenti al di fuori di ogni convenzione sociale o commerciale. Scritto apposta come tema principale del film La Signora in Rosso, The Woman in Red. Si distacca dal funk tradizionale di Stevie Wonder e abbraccia un pop elettronico più accessibile e vinse il premio Oscar al miglior canzone originale nel 1985. I Just Called to Say I Love You. Stevie Wonder.

0: 5.
1: E proseguiamo, troviamo una ballata folk moderna che esplora la complessa ricerca di connessione emotiva quando le luci si spengono e riemergono i pensieri più bui e calienti. Sto parlando di Miles Smith con Hold Me in the Dark. Il cantautore britannico mette in luce una sensibilità acustica spiccata, con chitarre vibranti, una voce calda, che rimanda alla tradizione dei grandi narratori pop, e si concentra sul valore terapeutico dell'abbraccio di un'altra persona come unico scudo efficace contro le ansie contemporanee. Abbracciamoci!

0: Angolo Vintage.
1: Ed eccoci all'angolo virale vintage. Do It Again, un singolo del gruppo musicale statunitense Steely Dan pubblicato nel lontano novembre 1972. È un elegante e cinico viaggio nei vizi umani, dove il protagonista è un uomo fatalmente condannato, come dice il titolo, a ripetere i propri errori ancora e ancora, dal gioco d'azzardo alle relazioni tossiche. Ascoltiamocelo insieme, gustandoci anche il bellissimo e rivoluzionario solo di sitar elettrico suonato da Danny Diaz. Do It Again, Steely Dan.

0: 4.
1: Proseguiamo con un trionfo dell'arena rock che racconta la straordinaria capacità della musica di riattivare i ricordi dell'infanzia e gli amori perduti non appena una vecchia canzone passa alla radio. Sto parlando di Boston con More Than a Feeling, brano guidato dalla straordinaria estensione vocale di Brad Delp, richiese, pensate, ben 5 anni di lavoro nel seminterrato di casa del chitarrista, che ne curò la produzione stratificando maniacalmente tutti i suoni delle chitarre acustiche ed elettriche. More Than a Feeling, Boston.

0: Free.
1: E adesso un doloroso grido di protesta contro la violenza geopolitica, scritto dalla cantante Dolores O'Riordan dopo la tragica morte di due bimbi in un attentato a Warrington nel 1993. Il testo attacca la cecità dei conflitti e l'apatia della società, cioè degli zombie, appunto, del titolo. Ci ascoltiamo The Cranberries, Zombies.

0: fatto da Pierachille Dolfini, qui più che le parole parlano i gesti, che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa celebrata allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita all'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco, nell'omelia il richiamo alla responsabilità dell'Europa. Ascoltiamo il Papa.
1: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
0: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Questo è il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. E in questa occasione, discorso del presidente Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che oggi l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, altre 27 le persone ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Omicidio nella notte a Vieste, in provincia di Foggia, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana. Ci sentiamo ogni martedì alle 11 su Radio Incontri in Blu.
4: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio. Con la musica alla radio.
5: I came to say goodbye.
6: But why, Boris? Why?
5: I've made up my mind. I'm going away.
6: Then I shall be alone.
5: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone.
6: What else can I do?
5: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now...

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Gerry Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. Un uomo di 57 anni, Claudio Benelli, ha perso la vita in un incidente aereo verificatosi ieri mattina all'Avio Superficie, aereo Club Serristori di Castiglion Fiorentino. Il suo velivolo, un ultraleggero, è precipitato pochi istanti dopo il decollo. Per il pilota di Castelleone, in provincia di Cremona, proprietario dell'ultraleggero, non c'è stato nulla da fare. L'allarme al 118 è scattato alle 6.37 mentre i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti alle 6.45 presso l'Avio Superficie. Secondo le prime ricostruzioni, l'ultraleggero in fase di decollo, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato violentemente al suolo, schiantandosi all'interno dell'area aeroportuale. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza India della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l'automedica della Fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il pilota è rimasto incastrato tra le lamiere del velivolo. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarlo dall'abitacolo, ma purtroppo l'uomo era già privo di vita. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto emerso, Benelli faceva parte di una comitiva di amici appassionati di volo ultraleggero che si trovava all'Avio Superficie per una giornata dedicata al volo. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno provocato la caduta del veicolo subito dopo il decollo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, saranno gli approfondimenti tecnici a stabilire se all'origine dello schianto vi siano stati guasto meccanico, un malore del pilota o da altre circostanze. Con l'emozionante arrivo direttamente dal Centre Pompidou di Parigi nelle sale di Palazzo Casali al Mike di Cortona, dell'imponente tela Danse du Pampan a Monico di oltre 4 metri di lunghezza, celeberrima opera futuristica di Gino Severini che torna dopo 35 anni di assenza in Italia, hanno preso il via le concitate fasi di allestimento della mostra Gino Severini Modernità come dialogo, in programma nella sua città natale dal 5 luglio al novembre 2026, il servizio di Alessandro Ferri.
2: Parigi e la Toscana unite dall'arte. Cortona ricorda uno dei suoi figli più illustri, Gino Severini, a 60 anni dalla morte. Lo fa con una grande mostra internazionale al Museo MAEC a Palazzo Casali, che aprirà ufficialmente al pubblico domani, domenica 5 luglio, e resterà accessibile fino al 1 novembre 2026. Proprio in queste ore, nella giornata di sabato 4 luglio, è in corso l'inaugurazione ufficiale. Un appuntamento che ha subito fatto registrare il tutto esaurito. L'altissimo numero di richieste, con oltre 270 prenotazioni, ha infatti costretto gli organizzatori a spostare la cerimonia iniziale dalla sala del Consiglio Comunale al più capiente Centro Convegni Sant'Agostino. L'esposizione si intitola Gino Severini, Modernità come dialogo. Nelle sale del museo sono raccolti più di 80 pezzi, tra quadri e disegni, arrivati da collezioni private e da musei importantissimi come il Centre Pompidou di Parigi e l'Historique Collection di Londra. Il pezzo forte della mostra è un ritorno spettacolare. Per la prima volta, dopo oltre 35 anni, torna in Italia un'opera monumentale, la Danse du Pampan a Monico. Parliamo di una tela enorme, lunga 4 metri e alta quasi 3. Severini la dipinse a Roma nel 1960, quando aveva quasi 80 anni, per ricostruire nei minimi dettagli il suo capolavoro futurista del 1911, andato purtroppo perduto in Francia. Nella mostra, questa esplosione di colori e movimento si trova proprio di fronte alla celebre Maternità del 1916, uno dei gioielli storici che il Museo di Cortona custodisce da sempre. A raccontare il legame profondo che univa il pittore alla sua terra è la figlia dell'artista, Romana Severini, che ha sostenuto con grande generosità la nascita di questo evento.
3: Da lontano potevo fare poco, però per me era una grande emozione man mano che il progetto avanzava. E mi sembra proprio ieri, sono passati 60 anni dalla morte di mio padre, ma in fondo ancora mi vedo al Bar Signorelli, salutando gli amici che passavano, ecco, che, con i quali anche lì, nelle persone più semplici, lui ha sempre ringraziato e un po' approfittato di questa generosità dei portoghesi. Le ultime opere sue sono state fatte così con degli oggetti che venivano da Cortona. fortuna, poi lui lavorava a Parigi, quindi insomma c'è stato proprio un ritrovo negli ultimi anni della sua vita che sono stati molto molto commoventi. Non aveva mai perso il suo affetto, più che affetto per Cortona, tutta la vita. Quando vedeva il cielo, cioè, a Parigi, cioè, mi sembra il cielo portoghese, e a Cortona, cioè, mi sembra il cielo di Parigi.
2: Ma perché parlare di modernità come dialogo? Il motivo è semplice. A differenza di altri artisti del Novecento che cercavano la provocazione o la rottura a tutti i costi, Severini ha sempre preferito gettare ponti. Ha unito la provincia italiana con il mondo cosmopolita di Parigi, il dinamismo del futurismo con le forme geometriche del cubismo fino ad arrivare all'arte sacra. La mostra racconta proprio questo suo muoversi tra stili diversi. Ci sono le ballerine futuriste degli anni 10, piene di ritmo, ispirate alla danzatrice Louis Fuller, ma c'è anche una parte meno nota e molto affascinante, frutto di studi recentissimi svolti insieme alla scuola universitaria della Svizzera italiana, la SUPSI. Tra il 1925 e il 1947, infatti, Severini ha lavorato moltissimo in Svizzera, decorando diverse chiese dopo essersi riavvicinato alla fede cristiana. Questo capitolo della sua vita viene ricostruito a Cortona attraverso disegni, taccuini di lavoro e fotografie in alta risoluzione. Ascoltiamo in proposito la co-curatrice della mostra, Margherita D'Ayala Valva.
4: Lui si è proposto come figura del dialogo, a differenza di altri che quasi tutti si ponevano come figura della frattura, del protagonismo, e quindi del dialogo e della mediazione, che è tanto importante ancora oggi, e della conciliazione. Quindi questo noi abbiamo voluto disegnarlo in modo chiaro, con una mostra che non abbiamo potuto essere esaustivi in tutte le fasi dell'attività di Severini, mancano molte fasi, ma abbiamo voluto trovare alcuni punti in cui questa cosa si poteva verificare.
2: In questa mostra c'è spazio anche per le nuove tecnologie. Grazie a un'installazione in 3D realizzata da Limen XR, i visitatori possono letteralmente entrare dentro il grande quadro del Pampana Monicò o esplorare lo studiolo delle maschere affrescato dall'artista nel castello di Monteguffoni. L'evento è nato da un lavoro di squadra che ha coinvolto il comune di Cortona, l'Accademia Etrusca e il Ministero della Cultura, con il supporto di Regione Toscana, Fondazione CR Firenze e Banca Popolare di Cortona. Ma il percorso non finisce dentro il museo. L'invito è quello di camminare per le strade della città per scoprire la monumentale Via Crucis che l'artista ha realizzato per la sua terra, in un legame unico tra arte, memoria e paesaggio. Un modo perfetto per riscoprire un maestro che, pur avendo vissuto a lungo in Francia, dal 1946 tornava ogni estate a Cortona per ritrovare i suoi affetti e la sua ispirazione. Per il GR Valdichiana, Alessandro Ferri, Cortona.
1: Presentato il calendario degli appuntamenti estivi 2026 a Castiglion Fiorentino. Davis Milighetti, vice sindaco del comune di Castiglion Fiorentino.
5: Quest'anno, diciamo che è passato il mese del Palio, in concomitanza con quello che poi è la partenza dei saldi e che serve anche a dare ossigeno a quelle che sono le attività economiche del nostro centro storico, parte anche una serie di attività collaterali, con la novità quest'anno il 3-4-5 dell'evento della Parata delle Bandiere organizzata dalla Lega Italiana Sbandieratori qui a Castiglion Fiorentino, che vedrà numerosi partecipanti, oltre 500, esibirsi in Piazzale Garibaldi, e una delle serate sarà proprio in concomitanza del 4 di luglio, serata della Notte Bianca di Castiglion Fiorentino. Credo che il calendario estivo di Castiglion Fiorentino, ormai rappresentato da due eventi clou che sono il Castiglioni Film Festival e il Vintage, si sia arricchito anche di altre iniziative che saranno di contorno ma di pari importanza. Il ritorno della finale di Miss Italia, anche quella nel mese di agosto, un appuntamento importante, più tante iniziative culturali che si svilupperanno in questi due mesi. Mentre le iniziative non sono fine a se stesse, ma come abbiamo sempre detto, devono avere un ritorno economico del territorio, un ritorno naturalmente di immagine, ma allo stesso tempo far sì che le attività possano trarre vantaggio dalle persone che poi partecipano alla vita della città di Castiglion Fiorentino.
1: Massimiliano Lachi, assessore alla cultura del comune di Castiglion Fiorentino.
6: Quest'anno innanzitutto sfruttiamo il teatro comunale perché lo possiamo utilizzare anche d'estate, visto l'impianto di raffreddamento che abbiamo messo. E quindi ospiteremo il 14 luglio Cristiana Capotondi con uno spettacolo teatrale. Però a luglio è importante soprattutto per il cinema, perché dal 23 al 26 luglio si svolgerà il consueto Castiglione Film Festival, che è un appuntamento giunto alla sua 12ª edizione, ormai è un appuntamento classico per i castiglionesi e i non castiglionesi, perché nel piazzale del Cassero quest'anno saranno ospiti molti registi e anche degli autori, produttori, scenografi che hanno avuto anche riconoscimenti durante l'ultima sessione del David di Donatello, e quindi questo è già un suggerimento, uno spunto per capire di chi sto parlando, e con delle pellicole che verranno proiettate dopo il talk con gli ospiti dalle 21 sempre al Piazzale del Cassero. Però ecco, durante il pomeriggio, dal giovedì alla domenica, al Teatro Comunale si svolgerà la rassegna dei corti, e quindi dal giovedì 23 a domenica 26, dalle 16 fino alle 19 ci sarà la rassegna dei corti. Quindi ecco, tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, e poi ci saranno degli incontri sotto il loggiato Vasariano, e quindi è una kermesse di cinema dove parleremo del mondo del cinema, quindi non si vedranno solo pellicole, ma Castiglione sarà palcoscenico per molti artisti ed autori.
1: Andrea Carnevali, preparatore tecnico sbandieratori.
7: È l'evento più importante della Lega Italiana Sbandieratori, che si svolgerà a Castiglione Fiorentino giorni 3, 4, 5 luglio. È la parata Under 18, quindicesima parata, che non è altro che un campionato italiano rivolto a tutti i gruppi iscritti della LIS. Qui verranno in 20 dei gruppi da tutta Italia, quindi si parte dalla Calabria, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, fino ad arrivare alla Lombardia. Quindi ci saranno tantissime gare, 170 gare in 3 giorni, dove i ragazzi che vanno da un'età di 7-8 anni fino a 18 anni si scontreranno su questo territorio, diviso per categorie e per tipologie di spettacolo, perché si va dal singolo, coppia, piccola, grande squadra, under 12, under 15, under 18. Una cinquantina di atleti coinvolti in questi 3 giorni, quindi ben nutrito il nostro numero di persone, di ragazzi.
1: Remo Castellani, presidente associazione Centro Storico Naturale di Castiglion Fiorentino.
8: Naturalmente, senza la rete di chi collabora, queste collaborazioni portano a queste belle manifestazioni. Sembra, diciamo, una tiritera, però sinceramente è proprio così. La rete delle associazioni castiglionesi può permettere di creare eventi per tutta l'estate, anzi direi per tutto l'anno, perché poi fra poco arriverà il Vintage, poi ci sarà il Natale, e sono tutti eventi creati dal Centro Commerciale Naturale, l'associazione di categoria e tutte quelle associazioni che gravitano intorno al nostro comune. Grazie a questi eventi sicuramente riesce a mantenere un pubblico in paese, perché sono tutti eventi creati a quanto dicono bene, quindi piace partecipare. E naturalmente i nostri cittadini magari non escono per andare, che so, una giornata al mare, oppure per fare scappate in montagna o in campagna, e quindi rimangono nel nostro centro storico. Questo ci fa molto piacere, vuol dire che il lavoro paga. Poi dopo, a livello lavorativo, ognuno tirerà, come si dice, tirerà fuori le proprie cartucce, però è chiaro che il comparto sta soffrendo molto. Anche nel nostro centro storico, come avrete notato, hanno chiuso diversi negozi, siamo senza frutta, verdura, alimentari e macelleria, che sono diciamo negozi primari per il ritorno di gente e abitanti che vogliono tornare nel centro storico, e quindi questo purtroppo genera di sicuro un'evoluzione che secondo me è inarrestabile. L'evoluzione verso una città storico-turistica, e purtroppo di solo turismo secondo me non si vive, e io mi auguro che, non lo so, forse qualche giovane, forse qualcuno che sia un po' lungimirante, che abbia voglia di aprire un'attività, si butti in questo settore e possa dare un attimino più respiro al centro storico, creare delle opportunità anche per i giovani che volessero venire ad abitare nella nostra città.
1: Fabiana Bottegucci, Salsa Academy.
9: Come ogni anno, appunto dal 2009, noi e i nostri ballerini saremo presenti in Piazza del Comune e metteremo in piedi quello che è appunto il lavoro di un anno intero. Abbiamo bambini di 3 anni d'età fino a persone grandi che si esibiranno. Il nostro saggio è grazie appunto all'aiuto del Comune di Castiglion Fiorentino, dell'Associazione Commercianti, della Proloco, gratuito. Infatti tutte le persone sono invitate sabato a venire a vederci. Vedrete il lavoro appunto di un anno, dei vari corsi di ballo, piccoli, adulti, di corsi di fitness e tutto quello che la nostra scuola tratta. È un onore per noi fare il saggio appunto a Castiglion Fiorentino, perché essendo noi appunto nativi di qua e tante persone che saranno presenti al saggio sono appunto castiglionesi, è appunto un onore potersi esibire in questa piazza come ogni anno.
10: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Per lo sport, prima conferenza stampa della Società Sportiva Arezzo in vista della ripartenza. Stadio, mercato, rinnovo dei contratti, Cutolo e il presidente Manzo, insomma a tutto campo. Ascoltiamola. Introduce Massimo Gianni.
11: Prima conferenza stampa della Società Sportiva Arezzo che si sta attrezzando per affrontare al meglio la stagione 2026-2027. Il presidente Manzo e il direttore sportivo Cutolo stanno lavorando per rendere competitiva la squadra dopo il salto in Serie B. Tanti i temi affrontati nell'incontro con la stampa: il rinnovo del contratto Anello Cutolo, la campagna abbonamenti, il mercato e i lavori per il nuovo stadio.
12: Ben ritrovati, finalmente diamo il via alla nuova stagione e ci tenevo personalmente a essere qui oggi perché il primo argomento in assoluto che vorrei trattare, vorrei comunicarvi è che finalmente io e il direttore ci uniamo per 5 anni, quindi rinnoviamo il contratto a direttore per 5 anni, inserendo all'interno di quello che è la parte contrattuale un qualcosa di importante che credo che pochi direttori sportivi hanno nel mondo calcistico, cioè la procura generale a poter eseguire qualunque tipo di operazione all'interno dell'Arezzo Calcio. Questo è importante perché così si capisce ancora di più quanto è importante il percorso che faremo insieme. Quindi questa è la notizia principale in assoluto da questo punto di vista. Quindi è già stato tutto firmato, tutto sottoscritto, domani verrà depositato e quindi i prossimi 5 anni ci vedranno sempre, anche di più dei 5, ci vedranno sempre a combattere sempre più su per quanto riguarda la nostra amata squadra.
13: Approfitto per ringraziare personalmente il presidente, ma perché per me è un motivo di grandissima soddisfazione e sono onorato di continuare a far parte, ma allora ce ne fosse bisogno, perché col presidente siamo partiti insieme, è stata la persona che mi ha dato questa opportunità dal primo giorno di iniziare un percorso al suo fianco e con tanti sacrifici lo stiamo consolidando attraverso la crescita soprattutto del club e di tutto il mondo Arezzo. Quindi ringrazio personalmente Press, perché mi stimola quotidianamente a rendere sempre di più e a dare sempre il massimo per questo club. Ufficializzato ieri Andrea Seculin, Nunziante già qualche settimana fa, quindi era l'aspetto prioritario, no? Noi siamo sempre partiti dal basso, che spesso mi ha insegnato, si parte dalle fondamenta, quindi abbiamo cercato di mettere a posto la porta, perché sapevamo della scelta di Giacomo Venturi, che ringraziamo sia io che il presidente personalmente per quello che ci ha dato, per quello che è stato il suo contributo per l'obiettivo nostro dell'Arezzo. Quindi volevamo a tutti i costi comunque portare 2 portieri di grandissima affidabilità. Come vi ho sempre detto, oggi le strategie cambiano rispetto magari a qualche anno fa, perché a distanza di qualche anno, dove il presidente ha fatto sacrifici enormi per arrivare in questa categoria, è normale che oggi siamo in un campionato dove ci permette comunque di attingere a quello che è una crescita, di valorizzare diversi giovani che siano magari di proprietà o in prestito. Quindi era un tassello che con Alessandro Nunziante è stato il primo obiettivo, l'abbiamo portato a termine veramente con grande entusiasmo, perché abbiamo avuto subito grande apertura da parte del giocatore e del suo agente, e ringraziando l'Udinese che ci ha dato la possibilità di iniziare questo rapporto.
12: I lavori, compatibilmente, proprio come hai detto giustamente tu, è stata costruita la società di scopo, che ricordo c'è il 52% dell'Arezzo Calcio e il 48% da parte della Gelmax, la proprietà dell'Arezzo Calcio, che comunque rimane tutto in casa, saldamente tutto in casa. Noi, rispettando pienamente la norma e la legge, sappiamo bene che era troppo importante che la società di scopo avesse in mano tutto prima di iniziare, perché nei prossimi giorni verranno firmate le domande per le garanzie pubbliche, come verso il medio credito e tutto ciò che riguarda la parte anche, diciamo, tra virgolette, finanziabilità da parte del medio credito e del credito sportivo. Quindi questo è già un primo passo fondamentale. Nei prossimi giorni, non più tardi di quello che ci siamo detti anche questa mattina in comune, primi giorni della prossima settimana avremo fatto il cambio, perché tutte le autorizzazioni sono a nome dell'Arezzo Calcio. Ovviamente, facendo la società di scopo, tutto passa in capo alla società di scopo, quindi sono dei piccoli dettagli tecnici che probabilmente nell'arco di 3, 4, 5 giorni lavorativi finalmente vedremo le ruspe realmente in azione, quindi non credo che andremo oltre questo tempo. Il cronoprogramma, tanto per dare una definizione un po' totale al discorso, partiremo come previsto con la demolizione della Maradona. Tempi tecnici ci metteranno, non so, un mese e mezzo, due mesi, tre, non so adesso quanto ci vuole per demolire tutto, pulire e portare via. E ci fermeremo all'angolo della curva nord e aspetteremo la chiusura del campionato. Intanto faremo tutte le opere di bonifica che servono dalla parte demolita e demoliremo anche la curva nord, immagino già a fine maggio, per iniziare immediatamente poi a maggio lo spostamento del campo, perché a questo punto ci programmeremo in quest'inverno, abbiamo già selezionato le aziende, sono già tutte pronte, quindi tutti i materiali che servono, le attrezzature importanti saranno già prese in questa stagione invernale, così evitiamo problemi, in modo che quando il 2 giugno, 3 giugno iniziamo abbiamo già tutto il logo, perché mi hanno stragarantito che poi abbiamo il campo pronto per la prima di Coppa del prossimo anno. E contestualmente a questo spostamento, per recuperare tempo, inizieremo anche la fase di costruzione del cemento armato, tribuna e curva. Quindi diciamo che a fine estate prossima, quindi già quando saremo verso settembre-ottobre, probabilmente inizieremo a vedere la parte di cemento armato già tirata su.
1: Insomma, l'Arezzo riparte verso la Serie B. Domenica il raduno a Rigotino, poi il ritiro a Clusone e l'amichevole con il Parma, attesa anche per il calendario cadetto e l'esordio in Coppa Italia, il 9 agosto contro l'Union Brescia. Dopo un anno di stop torna il Giro delle Valli Aretine per Elite Under 23, arrivo e partenza da Vichiano. Fausto Sarrini.
14: È una corsa di grande spessore, di grande tradizione, purtroppo l'anno scorso non si è disputata, quest'anno c'è la novità che la partenza e l'arrivo non saranno a Rigutino ma a Vitiano, perché l'organizzatore Piero Rosini ha spostato l'azienda da Rigutino a Vitiano, ci sarà l'inaugurazione, quindi come dire la partenza e arrivo saranno proprio lì. Ci sono quasi 170 iscritti in rappresentanza di 25 squadre, 3 addirittura straniere, un club australiano, una di matrice inglese e una squadra spagnola che ha prevalentemente corridori russi. Fra le squadre italiane spiccano fra l'altro la BS Carrera, che è una delle più forti, la Opla di Firenze, la Beltrami, la Gallina Lucchini, ce ne saranno comunque tante, e ovviamente ci sarà il team Rosini. Il percorso 162 km, la partenza sarà alle 13.45 ufficiosa da Vitiano, perché sarà un tratto turistico Rigutino-Vitiano. Nell'Albo d'Oro fra l'altro spiccano Francesco Moser, che vinse nel 1972, un'edizione forse irripetibile davanti a Riccomi e Battaglini, e Moreno Argentini, che vinse nel 1980, e fu grande protagonista due volte Marco Pantani nel 91 quando arrivò terzo e nel 92 quando fece una grande scalata della Libia, era poi nel gruppo di testa, poi ebbe un incidente meccanico, però rimane ancora nella mente questa azione di Pantani.
1: È tutto anche per oggi, grazie per la gentile attenzione, per il gentile ascolto, passate un buon fine settimana. L'appuntamento con il GR Valdichiana torna lunedì ore 12.30.
0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Parlano i gesti, Papa Leone a Lampedusa, la visita al cimitero, la sosta davanti al mare alla Porta d'Europa, poi la messa allo stadio, il grazie ai lampedusani per la compassione e il monito al vecchio continente. America fatta grande dai migranti, il pontefice nel suo messaggio per il 4 luglio ricorda le radici degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. La nostra identità è minacciata da radicali estremisti interni, tuona Trump. I funerali dell'Ayatollah prosegue la settimana di lutto in Iran per l'addio alla guida suprema Khamenei, ucciso nei raid di Stati Uniti e Israele, grande folla per le strade di Teheran al grido di vendetta. Si cercano i ladri, indagini in corso per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza, Palazzo Chigi. Buongiorno da Tirachile Dolfini, qui più che parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita sull'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. A Lampedusa c'è Cristiana Caricato.
2: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla Porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. L'incontro con una famiglia di migranti subito dopo, i volti di 19 ospiti nell'hotspot gestito dalla Croce Rossa al Molo Favarolo, da oggi Molo Francesco, in ricordo della storica visita di Bergoglio l'8 luglio del 2013. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno, soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti, aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano, e da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando un appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allora ascoltiamo le parole con le quali Papa Leone ha richiamato l'Europa alla propria responsabilità.
3: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: Voltiamo pagina. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà, una vita migliore. Il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questa giornata, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Marco Burini.
4: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perdente. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti ed Israele, morte all'America, vendetta, gli slogan lanciati. In Medio Oriente resta la tensione, la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Una folla di migliaia di iraniani fin dall'alba davanti alla teca con le spoglie di Ali Khamenei esposte nella grande moschea di Teheran. Sventano le bandiere rosse, simbolo di martirio e di vendetta. Uccideremo chi ha ucciso il nostro imam, scandiscono in coro, e c'è chi aggiunge morte a Israele, morte agli Stati Uniti. È iniziato così il funerale della guida suprema che ha governato col pugno di ferro per 37 anni l'Iran. La sua bara, con le altre 4 dei familiari uccisi con lui il 28 febbraio, resterà esposta per 3 giorni a Teheran. Mercoledì la sepoltura nella città santa di Mashhad, nel nord-est del paese. Una settimana di celebrazioni che si estenderanno anche in Iraq, con lo scopo di manifestare potenza, unità e indicare gli alleati e i nemici, come si è visto ieri nell'omaggio a Khamenei delle delegazioni straniere, a partire dalla Cina, dalla Russia, dal Pakistan e dalla Turchia. Ma il grande assente è il figlio di Khamenei, nuova guida suprema, le cui condizioni di salute restano un mistero, come le sue reali capacità di governare un paese allo stremo, con un regime che appare in ogni caso ancora più radicale, autoritario. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aerorusso a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro città. Almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 le persone rimaste ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Intanto continua la caccia di Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato, passando anche per l'Italia. In Venezuela continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il sisma della scorsa settimana. Intanto sale il bilancio, attualmente 2.645 le vittime, ma sono ancora migliaia i dispersi. Marino Galliero.
6: I soccorritori di diversi paesi hanno dovuto arrendersi. Tutti gli sforzi per salvare la vita a Fabio, un bambino di 9 anni, intrappolato sotto le macerie di un palazzo di 12 piani crollato a Caraballeda nel nord del Venezuela, non hanno ottenuto il risultato. Erano ad appena 6 metri di distanza, ma ad un certo punto non hanno più rilevato alcun segno di vita. La situazione umanitaria continua ad essere complicata. Il bilancio ufficiale dei morti è salito a oltre 2.600 e quasi 13.000 i feriti. Le autorità venezuelane riferiscono che sono più di 15.000 gli sfollati. Le famiglie assistite superano le 86.000. Intanto la presidente Delcy Rodriguez respinge ogni accusa di ritardi dei soccorritori. Dice che le difficoltà iniziali sono state causate dai gravi danni alle infrastrutture di trasporto e agli aeroporti. Risposte che non riducono il peso delle critiche. I dispersi sono ancora migliaia. Marino Galdino, linea allo studio.
1: Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Lucia Scione.
7: Le indagini sulla sparizione delle 80 dosi di fentanyl contenenti ciascuna 0,1 mg di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma proseguono a ritmo serrato, acquisiti tutti i turni di lavoro dei dipendenti, personale di sicurezza, operatori dei servizi. Il timore che possano finire sul mercato clandestino e in qualche modo rientrare nella produzione di oppioidi sintetici dagli effetti devastanti. Riccardo Gatti è il coordinatore del tavolo delle dipendenze della regione Lombardia.
8: Sono molto potenti, cioè hanno un effetto molto più potente della morfina o dell'eroina nelle dosi che comunemente vengono usate, e vengono anche spacciati, venduti, uniti ad altre droghe. Le organizzazioni criminali vedono l'Europa come un luogo dove fare profitto, e nel profitto ci sta anche la sofferenza, la sopraffazione e a volte la morte di molte persone.
7: Il Ministero della Salute ha disposto l'intensificazione delle attività di vigilanza sulla gestione degli stupefacenti lungo tutta la filiera. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato, fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo però solo i supplementari 3-2 Capoverde. Agli ottavi che iniziano oggi anche la Colombia e l'Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Almanacco del giorno pop
10: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
9: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
10: che hanno fatto la storia di quella settimana.
9: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
10: su Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Bright Sunshine.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Circa un'ora fa Papa Leone è rientrato a Roma dalla visita apostolica che ha compiuto stamattina a Lampedusa. Nell'isola, al centro del canale di Sicilia, il pontefice è stato accolto stamane da 19 migranti sul molo Favarolo, approdo di tanti barconi e motovedette di salvataggio, da oggi ribattezzato molo Papa Francesco. Dopo gli incontri con migranti e operatori e la visita al cimitero delle vittime senza nome dei naufragi, Papa Leone ha celebrato messa nel campo sportivo di Lampedusa. A terra migliaia di persone sfilano vestite a lutto per il primo dei 6 giorni dedicati alle commemorazioni della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto il 28 febbraio scorso, ucciso da un raid aereo combinato israeliano-statunitense. Il Ministero dell'Intelligence iraniano ha promesso vendetta per l'uccisione di Khamenei e delle altre vittime degli attacchi statunitensi e israeliani, e quanto riporta oggi un comunicato ufficiale diffuso dai mass media di Stato iraniani. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato all'omologo statunitense Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Ieri, parlando in una cerimonia al Monte Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali e estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi. Mondiali di calcio in terra americana, da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale, con ben 7 nazionali del vecchio continente, spariti invece tutti i team di Asia e Oceania.
1: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia che ha battuto il Ghana per 1-0 e l'Argentina di Messi che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capo Verde 3-2 ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16 con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane, sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

di Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo su.

Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, rientrato da un paio d'ore in Vaticano dopo la visita apostolica che stamane lo aveva portato a Lampedusa, nell'isola al centro del canale di Sicilia. Il pontefice è stato accolto stamane da una ventina di migranti, in prevalenza africani, sul molo Favarolo, approdo di tanti barconi e motovedette di salvataggio che da oggi è stato ribattezzato molo Papa Francesco. Dopo gli incontri con migranti, operatori e la visita al cimitero delle vittime senza nome dei naufragi, Papa Leone ha celebrato la messa per la folla riunita nel campo sportivo di Lampedusa. Oggi, 4 luglio, gli Stati Uniti festeggiano il giorno dell'indipendenza, che quest'anno assume un significato speciale, essendo il 250esimo dalla dichiarazione con cui le colonie inglesi in terra americana si proclamarono libere dalla corona britannica. E presidente Trump, ieri davanti allo storico Monte Rushmore, con le effigi dei 4 grandi presidenti americani, non ha perso l'occasione per lanciare nuove frecciate politiche.
1: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perdente. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne ucciso era tornato libero dal carcere da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori braccio destro del boss garganico Marco Raduano, entrambi attualmente collaboratori di giustizia. Formula 1, il leader del mondiale, il 19enne italiano Kimi Antonelli, ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 sul circuito di Silverstone. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris alle 17, le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio di domani a Silverstone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Alle notizie. Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Stamattina la visita apostolica di Papa Leone a Lampedusa, poche ore, ma dense di incontri, di gesti, di forti parole del pontefice, pronunciate durante la messa che ha visto migliaia di persone riunirsi nel campo sportivo dell'isola siciliana. Sentiamo un passaggio dell'omelia del Papa.
2: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: A terra migliaia di persone sfilano vestite a lutto per il primo dei sei giorni dedicati ai funerali della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto il 28 febbraio scorso, ucciso da un raid israeliano e statunitense combinato. Il Ministero dell'Intelligence iraniano ha promesso vendetta per l'uccisione di Khamenei e delle altre vittime degli attacchi statunitensi e israeliani. Sindacato per Paolo Bombardiere, è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. Bombardiere era stato eletto per la prima volta segretario generale della UIL il 4 luglio 2020 e poi riconfermato sempre all'unanimità il 15 ottobre 2022 nel corso del 18° congresso del sindacato che si era tenuto a Bologna. Formula 1 iniziano proprio in questi minuti le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra che domani si disputerà sul circuito di Silverstone. Nella gara sprint che le ha precedute oggi, il leader del mondiale, il 19enne italiano Kimi Antonelli, ha vinto al volante della sua Mercedes precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: parlarmi più d'amore.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: Il Vangelo risuona là dove i popoli si incontrano e le persone si accolgono. Forte il messaggio lanciato oggi da Papa Leone, che ha visitato Lampedusa, un crocevia non solo geografico, di storie di speranza e disperazione al centro del Mediterraneo. 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie inglesi in America. Oggi la festa del 4 luglio assume un particolare significato, non solo per i cittadini statunitensi, ma per tutto il mondo. Sport, ai mondiali di calcio in terra americana iniziano oggi gli ottavi di finale, con una netta prevalenza di squadre europee in corsa per la finalissima. Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano oggi dunque la visita apostolica di Papa Leone nell'isola siciliana di Lampedusa, la seguita per noi Cristiana Caricato.
1: Una folata allegra porta via lo zucchetto di Papa Leone, che contempla la distesa d'acqua agitata dal vento e il fuori programma che stempera l'intensità del momento sotto la porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità quando rimane spalancata, ma anche simbolo di un confine difficile da varcare per uomini e donne in cerca di futuro, miraggio per tanti, sogno impossibile per troppi. I corpi di quelli che non ce l'hanno fatta sono sotto le croci di legno imbevuto di sangue e sale nel cimitero di Lampedusa. Il Papa, appena atterrato sull'isola, aveva sostato in silenzio nell'angolo dedicato ai migranti senza nome, un gesto di pietà per chi non ha avuto lacrime e preghiere. Al molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco, Leone ha incrociato i volti e le mani di chi invece a Lampedusa è riuscito ad approdare pochi giorni fa, migranti ospiti dell'hotspot gestito dalla Croce Rossa sull'isola. Poi le parole durante la celebrazione eucaristica davanti a 4.000 persone, i buoni samaritani della parabola evangelica, coloro che da anni rinunciano a passare oltre per accogliere e aiutare gli esseri umani caduti nelle mani dei briganti.
2: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
1: Il Papa denuncia un sistema economico che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta i pregiudizi, i criminali che lucrano sui drammi dei migranti, e chiede di fermarsi e piangere il dolore altrui per costruire la civiltà dell'amore. Da Lampedusa la chiamata all'Europa, alla responsabilità sul fenomeno migratorio. Infine la raccomandazione all'isola a non sentirsi minacciata dalle rotte migratorie, a non alzare muri invisibili fra naufraghi e vacanzieri. Poi il saluto tipico dei lampedusani.
2: Oscia.
1: Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: E Lampedusa, crocevia di storie umane che galleggiano tra disperazione e speranza, ha un posto speciale nella geografia spirituale degli ultimi pontefici. Paolo Fucini.
3: Un lembo remoto di terra spazzato dai venti, e Lampedusa ha un posto speciale anche nella geografia dei viaggi dei papi, visitato solo dagli ultimi due. Per Bergoglio fu addirittura il primo volo del pontificato, 12 anni in cui poi riutilizzò spesso l'espressione che gli ispirò la vista delle sofferenze invisibili dei migranti.
4: Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
3: Un'indifferenza che poi ricorda la sosta di Leone oggi al cimitero, neanche anche tante altre tragedie hanno scosso in quello stesso mare su cui navigarono anche gli apostoli, sperimentando l'ospitalità dei popoli delle sue coste. Quando il Papa si è fermato in silenzio a contemplare le onde, non solo l'occhio, anche l'orecchio sembrava proteso verso l'orizzonte, perché, come dice lui,
2: il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Iniziate già ieri negli Stati Uniti le celebrazioni per un 4 luglio speciale, 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie britanniche da Londra, che portò alla nascita degli States, e Trump si lancia nell'ennesimo comizio divisivo. Antonio Soviero.
5: Sotto il Monte Rushmore, i volti scolpiti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, Trump dà un assaggio del discorso che pronuncerà nella notte italiana per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. All'inizio gli tocca avere un tono istituzionale, qualche minuto prima di virare su un vero e proprio comizio. La nostra identità è sotto attacco di radicali ed estremisti interni, ma non glielo permetteremo. L'America non sarà mai un paese comunista, afferma Trump, che ancora una volta parla al suo elettorato e non alla nazione intera, cui sono giunti gli auguri da tutto il mondo. Anche il presidente Mattarella ha inviato un messaggio: in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, delle Nazioni Unite e altri consessi multilaterali, afferma il capo dello Stato. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E anche Papa Leone, di nazionalità statunitense, ha voluto indirizzare al presidente Trump e al congresso di Washington parole d'esortazione e speranza per i 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza americana. Rita Salerno.
6: Una società capace di accogliere i vulnerabili, sofferenti e dimenticati con compassione, solidarietà e amore. È l'auspicio di Papa Leone XIV nella lettera per il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Nel testo, datato 25 giugno, Leone cita il momento fondativo della firma della dichiarazione di indipendenza, il 4 luglio 1776, per esprimere le più sentite congratulazioni a tutti gli americani, per poi auspicare che questo traguardo rinnovi l'impegno condiviso verso la promessa di libertà, giustizia, opportunità e democrazia. La lettera fa espresso riferimento alla pacifica convivenza tra le diversità ed esorta a custodire lo spirito di sviluppo che nei secoli ha sostenuto il progresso nei campi dell'istruzione e dell'assistenza, riconoscendo il valore intrinseco di ogni vita umana, che per Leone XIV riguarda tutti, anche i migranti. Da Roma, Rita Salerno.
0: In Iran oggi migliaia di persone vestite lutto per la prima delle 6 giornate di commemorazione arabia per l'uccisione il 28 febbraio scorso della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi.
7: Quando all'alba viene aperto l'accesso alla grande moschea di Teheran, ci sono già decine di migliaia di persone in attesa. Per 3 giorni il corpo della guida suprema del paese resterà esposto nella grande moschea di Teheran. Le autorità hanno fatto sapere che sono attese 20 milioni di persone, cifre forse gonfiate, anche se Khamenei ha ancora moltissimi sostenitori nel paese, soprattutto tra gli integralisti e nazionalisti. Il regime vuole trasformare il funerale della guida suprema in una dimostrazione di forza e di unità da spendere nei negoziati con gli Stati Uniti, ma anche per rafforzare la nuova leadership di Mojtaba Khamenei. Secondo quanto svelato dal New York Times, che cita fonti interne ai Pasdaran, Mojtaba avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di sepoltura il 9 luglio a Mashhad, ma i responsabili della sicurezza gliel'avrebbero impedito per il timore che Israele possa tentare di assassinarlo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La guerra russo-ucraina si fa sempre più aspra e affidata ai bombardamenti aerei. Cresce il numero delle vittime da ambo le parti, soprattutto tra i civili. Vito De Torre.
8: I missili ucraini colpiscono San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. A confermarlo è Volodymyr Zelensky. Il nostro esercito è riuscito a colpire le infrastrutture petrolifere del porto, ha dichiarato il presidente ucraino. La guerra si combatte anche sul terreno della propaganda. Putin, in uniforme militare, ha annunciato che Kostantinivka, snodo strategico del Donbass, è passata sotto il controllo dell'esercito russo. A sostegno di queste affermazioni, il Ministero della Difesa ha diffuso immagini di soldati russi che espongono la bandiera della Federazione nella città, ma l'Istituto per la Guerra, centro di ricerca indipendente, smentisce la conquista e sostiene che Kostantinivka resti un'area contesa. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, lancia però una provocazione a Putin: se è vero che Kostantinivka è sotto il controllo russo, allora incontriamoci lì per trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
0: 9 giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare mentre cresce il numero delle vittime. 2.645 morti accertati finora, qui si aggiungono oltre 12.000 feriti e 15.000 persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone.
9: Il Venezuela prova a ripartire. Il ministro dell'istruzione di Caracas ha infatti annunciato che lunedì riapriranno le scuole ove possibile e specificato che è stato disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone colpite dal sisma, dove non si smette di scavare con tutti i mezzi. All'appello mancano migliaia di persone. I familiari temono che col passare del tempo non solo si affievoliscano le possibilità di trovare qualcuno in vita sotto le macerie, ma anche che vengano ritirate le squadre internazionali di soccorso. L'ultimo a essere estratto vivo dopo 8 giorni dai cumuli di detriti è stato Hernán Gil, un uomo di 43 anni protetto dalla lastra di una scrivania, mentre non ce l'ha fatta il piccolo Fabio di appena 9 anni che per lunghe ore i soccorritori hanno lottato per riportare in superficie. Nella zona intanto cresce l'emergenza umanitaria, si fa sempre più fatica a garantire aiuti e vivere ad un numero sempre più alto di persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto oggi all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. E siamo allo sport con i mondiali di calcio in terra americana. Da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale con ben 7 nazionali del vecchio continente, spariti invece tutti i team di Asia e Oceania. Federico Plotti.
10: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia che ha battuto il Ghana per 1-0 e l'Argentina di Messi che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2 ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16 con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane, sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Imponente il cordone di sicurezza predisposto intorno al ritiro inglese per evitare quanto accaduto all'Ecuador, disturbato per giorni interi dai tifosi messicani. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
0: E per la Formula 1 si stanno concludendo le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra. Domani a Silverstone, nella gara sprint, oggi ha vinto l'italiano Kimi Antonelli al volante della sua Mercedes. Con tutte le sue creature è il titolo dell'Eco Film Fest in pieno svolgimento sulla sponda del lago di Como, Lecchese appunto. Un richiamo a San Francesco nell'ottavo centenario della morte, come ci spiega al microfono della collega Elena Seno, Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, che organizza l'evento.
11: San Francesco, che ha lasciato una traccia indelebile non solamente nella storia della Chiesa, dell'umanità, ma anche nelle arti, ci insegna a guardare tutte le cose con tutte le tue creature, dice San Francesco lodando Dio. Il festival vuole guardare tutte le creature di Dio, ma anche le creature del cinema, anche quelle creature che non hanno storia, non hanno voce, non hanno dignità. Vogliamo portarle in evidenza.
12: Attori, registi, film, documentari, però anche tanti volontari. Sono anche loro, nello spirito francescano, un po' l'anima di questo appuntamento.
11: I volontari non sono persone che lavorano gratuitamente, con 3 grandi professionisti potremmo risolvere tutti i problemi che abbiamo. I volontari danno l'anima, è brutto anche chiamarli volontari, li chiamerei animatori se il termine non fosse legato all'età dell'infanzia, cioè coloro che mettono l'anima in questa manifestazione, che fanno sentire accolti tutti gli ospiti, che dicono che c'è una città che attende questa manifestazione e che dicono che c'è un valore che da questa manifestazione il popolo, la gente di Lecco si aspetta.
0: Ed è tutto da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
13: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
14: Va ora in onda la replica della 5ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta l'11 novembre 2025.

0: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, la trasmissione di Radio Incontri in Blu dedicata a film, fumetti, dischi, tutto ciò che è cultura pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui.
0: Ciao Carlo, grazie di essere qui anche in questa puntata. Qual è il film con cui vogliamo cominciare questa nuova trasmissione?
1: Oggi parleremo di un film uscito il 16 novembre 2016. Quindi un film molto recente e parliamo
0: per i nostri standard,
1: visto che di solito andiamo negli anni 80-90 e parliamo di Animali Fantastici e Dove Trovarli del regista David Yates, scritto anche da J.K. Rowling, che è la scrittrice di Harry Potter.
0: Ah, quindi un film che ha avuto molto successo, come tutto ciò che è connesso al franchise di Harry Potter.
1: Sì, anche se qui in realtà andrebbe aperta una parentesi. Il primo film in realtà sì,
0: questo del 2016 di cui parliamo.
1: Ne sono usciti altri due perché fa parte di una trilogia. Nelle idee originali dovevano essere almeno 5 film,
0: quindi inizialmente era una pentalogia, poi sì, si sono fermati al terzo
1: perché serviva per allargare un po' la visione di questo mondo di Harry Potter e andare oltre Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria della saga principale,
0: originale.
1: E quindi doveva un po' allargare questo mondo. Il primo film è ambientato infatti in America, poi dopo andiamo anche negli altri, in altri paesi, soprattutto in Europa, nel secondo e nel terzo film, però il secondo già aveva avuto un po' di inciampi da un punto di vista proprio della scrittura, e poi fra il secondo e il terzo c'è stato il cambio di uno degli attori principali, che era Johnny Depp, per le sue vicissitudini
0: giudiziarie,
1: e quindi è stato cambiato l'antagonista principale fra il secondo e il terzo film. Questa cosa, unito sempre a dei problemi di scrittura del terzo film, per il momento
0: ha un po'
1: è stato
0: distrutto questo ciclo di film.
1: Esatto, e peccato perché partiva anche da un'idea molto interessante. Diciamo che la base di partenza è un libro che si chiama Gli Animali Fantastici, Dove Trovarli, che è uno pseudo biblium fantasy, cioè è un libro che in realtà non esiste, ma
0: è un libro che c'era in Harry Potter.
1: Era in Harry Potter, che era il libro dove studiavano gli studenti, scritto da Newt Scamander, che è il protagonista invece di questi film. Quindi partendo proprio da quel libro degli studenti è stato creato un mondo che però appunto non troverete da nessun'altra parte, perché è tutto un mondo scritto appositamente per questo film.
0: E tra l'altro in realtà questa pratica del libro nel libro appartiene a tutta la storia della letteratura, perché anche nei Promessi Sposi Manzoni dice: io ho trovato questo scartafaccio dove era raccontata la storia di Renzo e Lucia. Ma per rimanere nella cultura pop, di fatto lo Hobbit era il racconto di Bilbo del suo viaggio, com'era, il libretto rosso dei confini occidentali, se non ricordo male,
1: esatto,
0: veniva chiamato, ed era un oggetto ricorrente nella trilogia del Signore degli Anelli.
1: Sì, diciamo che qui c'è una differenza, perché mentre appunto lo Hobbit racconta effettivamente comunque una storia, in questo caso è un libro, una raccolta, è come se fosse un libro di zootecnia.
0: Le produzioni animali del mondo fantastico,
1: esatto,
0: di Harry Potter.
1: È una raccolta di animali fantastici del mondo fantasy di Newt Scamander, in cui ci sono tutte le descrizioni di questi animali, e che era un libro che era uscito per beneficenza sostanzialmente.
0: Ma quindi di fatto, cioè, l'aspetto narrativo qual è? Ora io ovviamente mi scuso perché non l'ho visto, ma l'aspetto narrativo è, nel senso, il film consiste proprio nella raffigurazione di questi animali? C'è una storia?
1: Sì,
0: c'è qualcosa che succede?
1: Assolutamente,
0: spero.
1: Infatti era per dire che il libro è un po' la scusa per trovare una storia da raccontare, dopodiché viene tutto inventato questo mondo che va un po' in contraddizione con il mondo originale di Harry Potter. Ci sono proprio delle cose che non ritornano come continuity. Spiegaci la continuity, Alessandro.
0: Continuity è fare in modo che tra vari prodotti dello stesso universo narrativo ci sia una coerenza, nel senso, se si racconta qualcosa su un libro, poi le vicende che riguardano quel personaggio devono essere coerenti con quella cosa che è avvenuta. Magari un personaggio subisce un incidente, subisce qualcosa, negli altri testi in qualche modo deve emergere che questo fatto è avvenuto, altrimenti se no si riparte sempre da capo. Ma questo non appartiene alla continuity, come si dice.
1: È uno dei problemi proprio di questi film è che nel secondo e nel terzo film, quelli che hanno avuto più problemi di questo genere, compaiono dei personaggi che non dovevano neanche essere nati, semplicemente come scusa per dare ai fan
0: quella cosa che si chiama fan service. Poi per far rendere felici quelli che sono molto appassionati.
1: Ma venendo alla trama, perché sennò appunto parliamo solo delle cose negative, in realtà era partito da un'idea molto interessante, che era tutta la storia che porterà allo scontro fra Albus Silente e Geralt Grindelwald. Albus Silente è il preside che al tempo di Harry Potter era preside della scuola, ormai 120enne più o meno
0: nella saga originale, qui sono qui molto prima.
1: Siamo 70 anni prima dei fatti raccontati in Harry Potter, e appunto arrivava fino allo scontro con Grindelwald, che era il signore oscuro prima di Voldemort. Voldemort è il personaggio, l'antagonista principale della saga di Harry Potter. Grindelwald era il mago oscuro più potente prima di Voldemort, che va a raccontare un po' quella cosa che viene raccontata negli ultimi libri sempre di Harry Potter, nei Doni della Morte, cioè questo rapporto fra Silente e Grindelwald, prima amici. Poi quando Grindelwald si avvicina verso le arti oscure, Silente si sente in dovere un po' di avere uno scontro con questo suo vecchio amico, perché prevalga il bene, perché era l'unico mago abbastanza potente da poter competere con Grindelwald.
0: E anche questo è un topos narrativo, cioè c'è sempre un'amicizia fra il protagonista e l'antagonista, in qualche modo ci sono sempre i buoni che inizialmente sono amici con i cattivi, perché questi cattivi sono buoni anch'essi, e poi dopo si danno al lato oscuro, come succede su veramente tantissime storie. Mai può accadere che da un lato ci sono i buoni, dall'altro i cattivi, ci deve essere sempre la conversione. Io credo in realtà che questo sia collegato anche a certi aspetti della cultura anglosassone, nella cultura anglosassone in particolare, nella narrativa, ma questo veramente da sempre, pensiamo anche a Shakespeare, a Macbeth, ma anche al Paradiso Perduto di Milton, c'è sempre questa idea della corruzione. Tutti i cattivi sono buoni all'inizio e poi diventano cattivi. Nella nostra cultura, diciamo, più mediterranea, questa cosa non è così frequente. Comunque, ti volevo chiedere, e quindi questo protagonista, Scamander.
1: Newt Scamander, in realtà, cosa c'entra in Anni Fantastici? È che i fatti narrati nei film vanno avanti un po' nella sua ricerca di salvare gli animali che magari sono braccati, sono in via
0: un po'
1: di estinzione.
0: Sventura anche.
1: Sì, esatto. E in tutto questo lui comunque mantiene questo rapporto con Silente, che usa Newt Scamander esattamente come nella saga originale usa un po' Harry Potter per arrivare a quello scontro finale con il nemico. Ma il topos di cui raccontavi te succede anche al contrario, perché Grindelwald in realtà non nasconde mai le sue più o meno vere intenzioni. In realtà c'è un po' il contrario, è Silente che in giovane età un po' brama il potere, e poi si rende conto tramite un fatto che succede appunto durante questa amicizia, cioè la morte della sorella, proprio per uno scontro fra Grindelwald e il fratello di Silente, muore la sorella, e quindi lui capisce che il bene deve prevalere sul male, il potere non è un fine.
0: Perfetto, chi è l'attore che lo interpreta, perché ancora non l'abbiamo detto?
1: L'attore che lo interpreta, tra l'altro, è molto interessante, perché è di Redmayne, che ha vinto anche l'Oscar per il film La teoria del tutto, il film che
0: dove interpreta
1: Stephen Hawking.
0: E poi lui ha fatto anche The Danish Girl, anche quello ha ottenuto, diciamo, un discreto successo sia di critica sia di pubblico.
1: Ma
0: quindi
1: il
0: un
1: film
0: attore
1: in generale, comunque, qui prende a molti attori famosi, perché c'è appunto Corinne Farrell, che all'inizio è sostanzialmente quello che poi si scoprirà essere Grindelwald sotto mentite spoglie, e alla fine c'è questa trasformazione tramite la pozione Polisucco, che è quella che ti consente di cambiare aspetto e sembrare un'altra persona, e alla fine, insomma, si scopre che Corinne Farrell non era altri che Johnny Depp.
0: Ah, bellissimo. Vabbè, chiaramente una grande produzione hollywoodiana, ovviamente poteva permettersi anche attori di un certo prestigio. Purtroppo stiamo andando un po' lunghi, quindi io direi di concludere qua la nostra riflessione sugli Animali Fantastici e Dove Trovarli, film del 2016, ma abbiamo detto ambientato 70 anni prima di Harry Potter, quindi siamo in che anno?
1: 1926.
0: E quindi questo credo che sia un utile link, diciamo, con la canzone che vogliamo proporvi, che è uno dei capolavori, uno degli standard jazz più amati di tutti i tempi. Si tratta di un brano scritto da George Gershwin, un altro veramente gigante della musica pop, jazz, ma anche in parte classica americana, della musica americana del Novecento. Si tratta della bellissima Someone to Watch Over Me, ovvero qualcuno che possa prendersi cura di me, e lo ascoltiamo in una bellissima interpretazione di Amy Winehouse, alla quale vi ricordo abbiamo già dedicato qualche parola in una puntata precedente del nostro almanacco del giorno pop. Quindi ci ascoltiamo Someone to Watch Over Me.

0: Eccoci tornati dopo aver ascoltato Someone to Watch Over Me nell'interpretazione di Amy Winehouse. Adesso siamo nella seconda parte del nostro podcast e Alessandro ci presenta come tutte le volte il disco di giornata.
1: Il disco di giornata, quindi di questa puntata, è uscito il 10 novembre 1975, quindi praticamente 50 anni fa, ed è uno degli album più noti della musica americana, che in un certo senso è difficile classificare se collocarlo nel punk, nel garage rock. Si tratta del primo album di Patti Smith che si chiama Horses, ovvero Cavalli. Un album molto particolare ma veramente innovativo, che un pochino ci restituisce anche il contesto culturale della New York di quegli anni, quindi un contesto molto particolare dove c'era la violenza nelle strade ma c'era anche veramente tanta tanta creatività. In un certo senso anche gli americani arrivano al punk in anticipo sui tempi, perché di solito fino al 77 non si parla tanto di punk, soprattutto perché è un movimento che si ritiene nasca soprattutto in Inghilterra, diciamo nel contesto delle periferie urbane inglesi, in particolare a Londra, ma non solo. In realtà anche negli Stati Uniti abbiamo un significativo movimento punk e Patti Smith ne è un po' la madrina, la precursora, potremmo dire, con questo album in cui lei unisce le sue ispirazioni, quindi da un lato

0: particolarmente diciamo d'impatto una musica che appunto richiama certi stilemi del rock, ma le unisce alla poesia e alle sue riflessioni, perché Patti Smith è una poetessa. Non so se tu, Carlo, sei venuto a vedere il suo concerto a Cortona pochi anni fa, credo fosse il 2018 o il 2019, un concerto veramente bellissimo che fu realizzato in collaborazione con l'associazione Autismo Arezzo, e nel quale lei a un certo punto si mise anche a leggere una lunghissima poesia che aveva scritto il giorno stesso, perché era andata alla chiesa di San Francesco di Arezzo a vedere gli affreschi di Piero della Francesca. E
1: lei tra l'altro è spesso in Italia,
0: lei è molto spesso in Italia in quel caso lì, quindi lei era colpita da questi affreschi, aveva scritto una lunga poesia tutta in inglese. Immaginate il pubblico locale, che magari non era molto avvezzo all'inglese, che non capiva una parola e si aspettava le canzoni, ma rientra tutto nel personaggio, perché Patti Smith è una figura veramente peculiare e praticamente indescrivibile, perché ha delle caratteristiche totalmente fuori da quella che è l'immagine della cantante di successo, perché poi effettivamente è stata ed è tuttora una cantante di successo. Un po' lo possiamo capire anche dalla copertina. Vi invito a cercare la copertina sulle immagini di Google, per esempio su internet, e potreste vedere questa ragazza, diciamo, molto magra, vestita quasi da uomo, ed era veramente un passo in avanti enorme nei confronti della musica pop americana, dove l'idea era di una femminilità molto mostrata, molto appariscente. Pensiamo a Dolly Parton.
1: Infatti sapevo che questa copertina fu molto discussa, perché gli fu chiesto anche di fare dei cambiamenti che lei non approvò. Portò la foto esattamente come gli era stata fatta.
0: Sì, perché era tutto un gesto provocatore, rivoluzionario, come di fatto è il punk, e quindi anche nella scelta delle immagini c'era questa volontà. L'album è veramente bello, ci sono delle proposte musicali interessanti, ma io partirei ovviamente dalla canzone di apertura che si chiama Gloria, è appunto una delle più conosciute, non è delle conosciute della sua carriera, ma non è ovviamente quella di Umberto Tozzi, anzi precisamente si chiama Gloria in Excelsis Deo, quindi il riferimento è anche al famoso inno religioso Gloria nell'alto dei cieli. Quindi con Gloria in Excelsis Deo di Patti Smith ricordiamo Horses.

0: Questa era Gloria di Patti Smith. E a questo punto restituisco la parola a Carlo, ma non prima di aver ricordato come poterci ascoltare. Andiamo in onda sulle frequenze 88.4 e 92.8 FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB sulla Radio Digitale Toscana, e potete ascoltarci in streaming il martedì alle 11 su www.radioincontri.org, ma sempre sullo stesso sito potete trovare anche i podcast delle puntate precedenti, così se ne avete persa una potete riascoltarci. Allora Carlo, parlaci anche del libro o fumetto di questa puntata.
1: Allora, oggi torneremo a parlare di libri. Il collegamento di oggi è alla nascita dell'autore, che è nato il 16 novembre del 1922, quindi in questa settimana di riferimento, e parliamo di José Saramago, morto nel 2010, però Nobel alla letteratura nel 1998.
0: Vabbè, Saramago, il più famoso autore portoghese.
1: Il libro in questione è Le intermittenze della morte, che è il libro con cui ho conosciuto Saramago. Questo libro parla di un paese in cui a un certo punto la gente non muore più.
0: Ah, bello, piace.
1: Questa cosa qui fa parte proprio dello stile narrativo di Saramago, dove di solito ci sono queste prospettive insolite, controverse, e Saramago cerca di mettere sempre in luce il fattore umano dietro all'evento. Infatti all'inizio tutte le persone sono contente di questa assenza,
0: se non si muore più,
1: assenza della morte. Questo poi crea nel breve periodo però già dei problemi. La gente perde il lavoro perché le pompe funebri non lavorano più, le assicurazioni perdono il loro scopo sociale, e si crea anche dei problemi anche al contrario, dove però gli anziani continuano a diventare sempre più vecchi, e questo aumenta appunto negli ospedali l'affluenza, e le persone che magari hanno avuto un incidente e non hanno più la possibilità di guarire comunque non muoiono. Quindi si creano un po' queste situazioni.
0: Vabbè, chiaramente assurde. È una satira sociale.
1: Tant'è che a un certo punto si scopre che però fuori dai confini di questo paese si continua normalmente a morire.
0: Ah, quindi solo all'interno di questo, esatto, del paese dei protagonisti.
1: E si organizza la mafia per portare fuori dal paese le persone a morire, perché comunque il governo tenta di tenere il paese unito ed evitare proprio questi problemi. Quindi c'è anche appunto la satira sulla mafia che cerca di risolvere il problema. Qui compare il personaggio della morte, che nello specifico di questo libro è l'entità che si occupa della morte in quello specifico paese, più semplicemente da definire morte perché sennò diventa più complicato, che a un certo punto si ripalesa, manda una lettera in cui annuncia che dal giorno dopo sarebbe ritornato l'attività normale
0: riapre bottega.
1: Però cambia metodologia, mandando delle lettere a casa delle persone annunciando che fra 8 giorni sarebbero morte. Quindi
0: giustamente se riapre bottega, purtroppo
1: sembra quasi la trama ironica di The Ring, fra 7 giorni morirai, un horror degli anni 2000 in cui se vedevi la videocassetta dopo 7 giorni saresti morto. Mandando queste lettere, a un certo punto a un violoncellista la lettera gli continuava a ritornare indietro perché non veniva accolta.
0: Era una raccomandata, che non veniva consegnata,
1: senza ritorno, e la morte decide di andare sotto le sembianze di una donna a trovare questo violoncellista e lo osserva, e osservandolo se ne innamora.
0: Ah, quindi, perché la morte è femminile, quindi è un personaggio femminile
1: in questo caso, sì. Prende questo perché, soprattutto perché il violoncellista era uomo, quindi
0: no, questo è interessante perché come sapete, insomma, nelle varie lingue, anche nelle lingue neolatine, la scelta del genere è un po' specifica delle culture. Per esempio per i francesi il mare è femmina, è la mer, per noi invece è il mare, quindi evidentemente vuol dire che morte in italiano è femminile, in francese lo è, lo sarà anche in portoghese, ora non so come si dice, sarà la morte o qualcosa del genere. Però sarebbe interessante approfondire. Oppure il sole, la luna, tipo in francese le soir, la sera, è maschio, invece da noi è la sera. sembrano cose di poco conto, prive di importanza, ma in realtà possono insegnarci tanto sui vari popoli. Quindi c'è questa storia d'amore che coinvolge la morte e un violoncellista, mi dicevi?
1: Quindi dopo il libro
0: ora non ci puoi spoilerare come va a finire.
1: Praticamente poi vi ho raccontato quasi tutto il libro, però
0: al finale, no?
1: Il finale ve lo lascio in sospeso. E quindi questo libro è stato scritto dopo il Nobel. In realtà ci sono libri precedenti come Cecità, il Vangelo secondo Matteo, se non ricordo male. Però è interessante anche l'incipit del suo discorso al Nobel, e vi lascio con questa frase di Saramago, che disse: l'uomo più saggio che io abbia mai conosciuto non era in grado né di leggere né di scrivere, e si riferiva a suo nonno, perché lui era figlio comunque di contadini.
0: Allora era il Vangelo secondo Gesù Cristo, precisamente l'altro libro. Con questo invito alla lettura di José Saramago concludiamo questa puntata dell'Almanacco del Giorno Pop. Vi invitiamo ovviamente a diffondere il podcast e a continuare ad ascoltarci. Che canzone abbiamo scelto per parlare un po' della morte, ma anche in modo ironico, anche un po' dell'amore?
1: Abbiamo scelto una canzone di De André, e si parla esattamente di Ballata dell'amore cieco.
0: E con Ballata dell'amore cieco vi salutiamo alla prossima puntata. Thank you.

se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

L'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Un saluto a tutti voi, cari amici di Radio Incontri in Blu che siete all'ascolto da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo arrivati alla 14ª domenica del tempo ordinario, siamo entrati nel mese di luglio. E nella coda del programma di oggi ci collegheremo con l'Oppiano, con gli amici focolari, per il consueto appuntamento con la parola di vita, quindi un buon motivo per ascoltarci fino in fondo. Veniamo allora alla breve lettura della liturgia domenicale. Ancora Matteo, siamo al capitolo 11 e questo è il testo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Venite a me stanchi e oppressi. Il verbo venire indica la sequela, il seguire Gesù esprime un invito gioioso, un invito pressante, direi. È anche un invito a rompere con tutti gli altri maestri per affidarsi a quello vero, all'unico maestro, stanchi e oppressi. Il primo termine ci fa venire in mente l'immagine di un uomo che lavora sodo, il secondo l'immagine dell'uomo che invece cammina un po' curvo sotto il peso di qualche cosa, sotto un carico troppo pesante. Ma di quale fatica si parla? Di quale carico? Qualche autore ha pensato semplicemente alla fatica di vivere. Gesù si rivolgerebbe a tutti coloro che conducono una vita difficile e penosa, ma la maggioranza degli interpreti pensa invece che Gesù si sia rivolto alla gente del popolo che penava, stentava sotto il peso del legalismo giudaico. Mite e umile sono due termini invece che Gesù applica a se stesso e direi giustamente perché indicano proprio in modo preciso il suo atteggiamento verso Dio, ma anche verso gli uomini. Verso Dio un atteggiamento di confidenza, obbedienza, docilità. Verso gli uomini un atteggiamento invece di accoglienza, pazienza, ma anche discrezione. Direi anche disponibilità al perdono, addirittura al servizio. E anche l'aggiunta di cuore non è di poca importanza, indica che le disposizioni di Gesù, naturalmente verso il Padre, disposizioni verso i fratelli, si radicano nella sua interiorità e coinvolgono tutta quanta la persona. Portare il giogo. Era un'espressione corrente questa. L'immagine suggerisce che l'uomo deve impegnarsi nell'obbedienza, in questo caso nell'obbedienza al Signore, come uno schiavo è tutto impegnato nel suo lavoro. Questo era il pensiero comune di allora. Gesù può dire il mio giogo perché l'ha portato lui per primo, personalmente, a differenza di quei maestri che invece sono falsi, che lo impongono agli altri senza invece personalmente muovere un dito. Ne conosciamo tanti anche oggi di questi maestri. Ma se Gesù dice il mio giogo è anche per un motivo più profondo. In quel periodo si parlava spesso del giogo del regno, dei cieli, della legge, dei comandamenti. Gesù no, Gesù dice semplicemente il mio giogo. Prendere il giogo di Gesù non significa prendere su di sé dei precetti, degli obblighi, ma subire il fascino di una persona.
Anche le esigenze di Gesù sono impegnative. Come può allora dire che il suo giogo è leggero? E lo dice per tre motivi. Gesù non ha abolito la legge, però l'ha ricondotta al suo centro, per così dire, alla carità, l'ha liberata da tutta una precettistica molto complicata. Un centro chiaro, lineare. La legge di Gesù è impegnativa ma è semplice. E poi un secondo motivo, Gesù non fa precedere la legge, ma la grazia, la gioia. E questa è la novità di Gesù. Prima lo stupore del regno, dopo, ma solo dopo, dunque come risposta, la legge morale. E infine una terza ragione, il giogo di Gesù è leggero perché lui non è un maestro che insegna e poi abbandona il proprio discepolo a se stesso. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 5 all'11 luglio. A luglio festeggiamo Santa Filomena il 5, il 6 luglio Sant'Antonino, il 7 luglio Sant'Apollonio, l'8 luglio Sant'Adriano Papa, il 9 luglio Santa Vittoria, il 10 luglio Santa Seconda e infine l'11 luglio festeggiamo San Benedetto. Ed è proprio di San Benedetto che oggi voglio ricordare brevemente la vita. Fu un uomo amante della concretezza e della chiarezza. Fu proprio lui a dire quella famosa frase che studiamo da sempre nei libri di storia: ora et labora, prega e lavora, restituendo alla cristianità lo spirito del Vangelo, cioè da una parte la contemplazione, ma unita all'azione utile. Dal libro secondo dei dialoghi di San Gregorio Magno emerge la descrizione di un uomo che, giovane e patrizio, fu inviato a Roma per apprendere lo studio della retorica e della filosofia, ma deluso dalla vita che vi si conduceva, abbandonò la città per ritirarsi ad Enfide, l'odierna Affide, dedicandosi allo studio in una vita di rigorosa disciplina ascetica. Non contento di quella per lui insufficiente solitudine, si ritirò sotto la guida di un pio eremita in una spelonca di Subiaco. Dopo 3 anni di meditazione e penitenza fu eletto priore dai monaci di Vicovaro, e più tardi però cercarono di avvelenarlo, insofferenti della disciplina che imponeva loro. Con un gruppo di giovani si diresse poi verso Napoli, scegliendo come dimora la montagna di Cassino, dove eresse il suo primo monastero. L'emblema monastico, la croce e l'aratro divenne espressione di questa nuova concezione della cristianità, preghiera e lavoro. Benedetto, preceduto nella tomba dalla sorella Santa Scolastica, presagì il giorno della sua morte, che avvenne probabilmente nel 547. San Benedetto è protettore dell'Europa insieme a San Cirillo e a San Metodio, ma è anche protettore degli agricoltori, degli architetti, dei cavalieri del lavoro, dei chimici, degli ingegneri e anche degli speleologi. Quindi è veramente un santo che ha a cuore tante espressioni di lavoro. Bene, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Benedetto, alle Benedette e a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Auguri di buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Eccoci ancora una volta a sfogliare il libro della storia per conoscere cosa accadeva nella nostra terra tra fatti belli e anche misfatti un po' meno belli. Iniziamo con il 5 luglio del 1902. Gabriele D'Annunzio lascia Settignano per trascorrere l'estate a Rovena, in Casentino, ospite di Villa Goretti, in una casa vicina nei pressi della Pieve Romanica di San Pietro. Ha già preso dimora Eleonora Duse con la figlia. Sembra che il poeta si sia ritirato con servi, cavalli e cani nella pace del Casentino per terminare la tragedia di Sigismondo Malatesta. 6 luglio 1580.
Il vescovo di San Sepolcro, Monsignor Niccolò Tornabuoni, concede licenza ai fratelli Agostino e Giovanni Tricca di chiedere l'elemosina in città e nel contado per terminare la fabbrica della chiesa della Madonna dell'Albero. 7 luglio 1236. I monaci camaldolesi nel monastero di San Giovanni a Vallemagna, nei pressi di Sant'Egidio di Cortona, danno un terreno a sfruttare per 8 anni al loro calzolaio per rimborsarlo di lire 10 pisane, prezzo delle calzature acquistate e riparate. 8 luglio 1391. Ad Arezzo sono condannati a morte Braccio di Paolo detto Manciata, Jacopo di Bartolomeo, Antonio di Angelo detto il Braca e Cristofano di Martino detto Bisecca, tutti originari di Cortona e briganti di strada che avevano come base d'appoggio il castello di Lucignano in territorio senese. Ultima loro impresa, un tentativo di sequestro di un nobile aretino della famiglia Albergotti. 9 luglio 1583. Il visitatore apostolico Monsignor Angelo Peruzzi, in visita alla chiesa di Upacche, scopre che durante l'inverno, a causa del freddo molto rigido di quei luoghi, vengono accese fascine in chiesa durante la messa per riscaldarsi un po'. Naturalmente, Monsignore proibisce assolutamente, sotto pena di scomunica, il ripetersi di tale cosa. Ed eccoci al 10 luglio del 1525. Antonio di Bettino Ricasoli, come procuratore di Clemente VII e del cardinale Ippolito dei Medici e di deputati del comune di Fogliano, sottoscrivono i primi patti per la disseccazione della Val di Chiana. E infine, 11 luglio 1563. Ad Anghiari, davanti alla chiesa della Croce, Antonio di Lorenzo Magi uccide a seguito di un diverbio Alessandro di Vincenzo Zaccagnini, detto Bonanni. Ed eccoci adesso al momento della frase da leggere insieme e, se possibile, da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Madre Teresa. Sì, sono sposata e innamorata di Gesù, ma qualche volta diventa difficile sorridere al mio sposo perché mi chiede troppo. Ci colleghiamo adesso con gli amici focolari a Loppiano per il consueto appuntamento con Parola di Vita.

La parola di vita di luglio 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 23, là dove Gesù spiega ai discepoli: quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Gesù, dopo aver parlato in parabole a una grande folla in riva al lago Tiberiade, si rivolge ai discepoli e ad essi spiega il significato profondo delle sue parole. Il protagonista del nostro racconto è la parola di Dio, paragonata ad un seme piccolo e fragile. I sassi, le spine, gli uccelli possono impedirgli di germogliare, mettere radici, produrre spighe mature, ma il sapiente seminatore ne conosce la sorprendente vitalità. Attraverso queste immagini Gesù rivela il rapporto tra l'uomo e la parola che Dio offre abbondantemente, ma c'è chi la coglie e chi per vari motivi la lascia cadere senza che porti frutto. Nel cuore umano, infatti, la superficialità e le eccessive preoccupazioni materiali minacciano il miracolo della vita soprannaturale che Dio stesso desidera accendere nelle sue creature. Anche noi, come i discepoli, siamo invitati da Gesù ad entrare nel mistero umile dell'amore di Dio e allo stesso tempo siamo interpellati personalmente su una decisione. Quale terreno vogliamo essere? Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Ascoltare e comprendere. Sembra questo il segreto che fa di noi un terreno accogliente dove il seme della parola può esprimere la sua forza e portare buoni frutti. Quanto è preziosa la disponibilità all'ascolto. È lo spazio spirituale per fare posto alla vita di Dio che sempre ci precede con la sua misericordia, con la pazienza del lavoratore che conosce e rispetta i tempi della maturazione. Le parole di Dio, come scrive Chiara Lubich, illuminano interiormente non solo la mente, ma tutto l'essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace, quella che Gesù chiama sua, la mia pace, anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia, gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte attanaglia l'anima. Danno forza, soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento e lo scoraggiamento. Rendono liberi, perché aprono la strada della verità. Anche in noi deve nascere un amore appassionato per la parola di Dio. La accogliamo con attenzione quando ci viene proclamata nelle chiese, la leggiamo, la studiamo, la meditiamo, ma soprattutto siamo chiamati a viverla. Vivendo una parola di Gesù viviamo tutto il Vangelo, perché in ogni sua parola Egli si dona tutto, viene Lui stesso a vivere in noi e sostituisce il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Fanville del Messico ci racconta: c'è stato un tempo in cui mi sentivo intrappolato in un buco profondo. Ero in una relazione violenta, cercavo di scappare e sistemare tutto con le mie forze. Influenzato dai social media e dal rumore esterno, spesso inseguivo cose non guidate da Dio. Nonostante tutti i miei sforzi, mi sentivo ancora vuoto e senza scopo. Sapevo che l'amore è un linguaggio universale e quando ho iniziato a fare volontariato, ho trovato una realizzazione che poteva venire solo da Dio. Col tempo ho scoperto un luogo dove ascoltare la sua parola e crescere nella relazione con Lui. Sono profondamente grato. Anche quando ci sentiamo terra arida e sassosa,
è la parola stessa ad essere efficace, come rivela il profeta Isaia, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e tensioni, coltiviamo anche la fiducia nelle donne e negli uomini con cui condividiamo la vita. Crediamo nella loro capacità di dare frutti buoni, creando occasioni di ascolto e di dialogo per camminare insieme verso l'orizzonte della fraternità. Quello seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto.

0: eternity.
1: Ed eccoci giunti al momento della musica. Il brano più celebre e iconico dei Napoli Centrale, la storica band capitanata da James Senese, peraltro scomparso da poco, e Franco Del Prete, che ha fuso il jazz rock con la tradizione partenopea, è senza dubbio Campagna, che fu pubblicato nel 1974 all'interno dell'omonimo album di debutto. Diventò questo brano un vero e proprio manifesto del movimento Neapolitan Power. Il brano colpisce per il suo testo di forte denuncia sociale, è incentrato sullo sfruttamento dei braccianti agricoli del sud, esortati a non farsi schiavizzare dai padroni, e per la potenza della sua musica trascinata dal sax graffiante e viscerale di James Senese. Questo anche per dire che i musicisti, se vogliono fare denuncia sociale, la fanno con l'arte delle sette note e non con i post e i video su TikTok. Ed è proprio con questo brano che Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana e come sempre ciao e a risentirci.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sorge il sole. Com'è? Come sai non so com'è. Quando non sapevano il nome.

0: restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri in

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: più naturale.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

e delle luci in mezzo al mare. Penso alle notti là in America, nel mostolo delle lampade, nella bianca scia di un elicottero.

cambia da una nuvola, ti sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train. Io vorrei...

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.